Guardati allo specchio e dite a te stessa quanto sei fantastica. Guardati allo specchio.

cosa molto curativa da fare, tre di volte al giorno, per circa un mese, e poi davanti allo specchio, guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e via te stesso. Ti voglio bene.